me patcho enche kra ye betwa line no e de atum mesrewa ye twa line no e de atum na yakin kain. Okay. So say we are doing any kind of media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media, media,